salati tosi tosi yabubuza inyosi yabubuza inyosi yakhuluma ijosi langalameme salati tosi tosi yabubuza inyosi yabubuza inyosi.